0: Non avevi problemi. Sì, mi da sono su quel dimbaba non si è tolto. Ja, e colina quasi. Hello?
1: Hello?
0: Si Samren?
1: Di quamba nani?
0: Di mzamani Samren.
1: Mzamani ni koto damini?
0: Mara, ezula zena nyita Samren tu amba ngote. Ani ngomfara zwavhuḓi to amba ngoma.
1: Muzamani, nṋe ndo ita mini? Nṋe ndo ita zwe nṋe nṋe ni re